0: che vi vuoi dire, chiedi.
1: Two, one, two.
0: In service, post 532, shoulder 63, I got a suspicious vehicle.
1: Receive.